0: sigo medio full. Sempre.
1: Sì, cavolo, come molti di noi, quanto.
0: Sempre.